0: traumatisé, mais presque.
1: Et si, s'il est trop original, il va pas vendre.
2: Les discos mobiles ayant fait leur temps, voici venu l'avènement de la house immobile.
3: Dont le concept reste à affiner.
2: C'est vrai.
4: Quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quad

0: sono biblioteche serba.
1: E quello lo scopo.
2: Ma fanno quello che
3: ma non lo so.
4: Yeah, on the camera there.

0: quello fuori tuo posto lì.
1: Però ne so di macchine,
2: cazzo. Sì, devo dire. Cazzo, non lo sto facendo.